0: Radio Lever.
1: Yo! Un calcio d'avrà pesma!
2: Chi ti dà?
1: Chi ti dà? Allora!